0: Reflejos 97.
1: Sorprendete. Scusi, è sua la macchina per iniziare fuori il contofile e fare accesi la capota? La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
1: Ce l'ha spostata la macchina.